0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19

0: con te.
1: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

Christmas. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua eroina.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortolici, è stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
5: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

volevi davvero. Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Radio 19, sono le 9:03 minuti.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata la Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Coppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Viabilità 19.
11: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Bentrovati. Per un veicolo che ha preso fuoco, rallentamenti sulla A26 dei trafori tra Masoni ed il bivio per la A10 verso Genova. Intenso il traffico nel nodo di Genova, con code verso il capoluogo ligure sulla A10 Genova Ventimiglia a partire da Pegli e sulla A7 Milano Genova a partire da Bolzaneto. A Genova, ancora fino all'intera giornata di domani, divieto di transito in corso Marconi tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casareggis lato mare in direzione Levante. Prorogata fino alle 15 di oggi l'allerta gialla per temporali che coinvolge tutta la regione tranne la Valle Stura. Durante l'allerta vi invitiamo ad evitare le zone soggette ad allagamenti come sottopassi, argini, ponti e passerelle. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 22 fino alle 7 del mattino di domani chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Dopo l'uscita obbligatoria al casello di Busalla si potrà percorrere la statale 35 dei Giovi e rientrare in A7 a Ronco Scrivia. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
11: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Meteo 19.
13: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora l'insieme di parecchia variabilità sulla Liguria, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo, si attenuano le precipitazioni, il Levante Ligure, probabilmente lo spezzino potrebbe però avere qualche temporale ancora piuttosto forte. Nel resto della regione invece si faranno avanti anche delle parziali schiarite, un miglioramento che sarà ancora più evidente nella giornata di venerdì. Attenzione però al vento che soffierà sostenuto di libeccio, poi ruoterà da nord a venerdì. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
8: La musica più forte a Genova.
14: La riconosci sempre. Pure Hits. Radio 19.

0: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
1: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
8: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vigano ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Vigano Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
2: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
3: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
5: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
4: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
5: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
4: Istituto Tortulici, vicino a te ovunque tu sia.
6: Check your life.
7: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
8: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
9: Pure Hits. Pure
10: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: Radio 19, sono le 11:59.
8: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Viabilità 19.
11: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Bentrovati, spostamenti penalizzati dal maltempo, sta infatti piovendo su diverse aree del territorio. Prorogata fino alle 15 di oggi l'allerta gialla per temporali che coinvolge tutta la regione tranne la Valle Stura. Congestionato al momento il traffico sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Genova Aeroporto verso Genova. Ci vogliono circa 40 minuti per percorrere il tratto. A Genova ancora fino all'intera giornata di domani divieto di transito in corso Marconi tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casaregis, lato mare in direzione quindi Levante, inevitabili ripercussioni alla circolazione, in particolare sulla sopraelevata Aldo Moro. La polizia locale di Genova segnala poi un incidente a San Fruttuoso in corso Castaldi, all'altezza del ponte di Terralba verso il centro. Ci sono naturalmente code. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova Ventimiglia. A partire dalle 22 di questa sera e sino alle 5.30 del mattino di domani sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Chi percorre la A7 proviene da Milano, dovrà dunque uscire obbligatoriamente alla barriera di Genova Ovest e potrà rientrare in A10 alla stazione di Genova-Pra. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: magia del Ferraris e le note di guasto d'amore direttamente dal campo. Con le Genoa Experience trasformi ogni partita in un momento unico. Prova la nuovissima Live Countdown. Scendi a bordo campo prima della gara e vivi il riscaldamento a un passo dai giocatori. Un'emozione fantastica. E per i più piccoli c'è Bimbi in Campo, l'opportunità di accompagnare i campioni all'ingresso sul terreno di gioco. In più, scopri tour esclusivi e la nostra ospitalità. Posti fortemente limitati. Prenota ora su genoacfc.it.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
2: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Spegetti, visione superba.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Radio 19.

0: Radio 19. Sono le 15 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: GR 19.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viabilità 19.
4: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, spostamenti penalizzati dal maltempo, sta infatti piovendo su diverse aree del territorio. Prorogata fino alle 15 di oggi l'allerta gialla per temporali che coinvolge tutta la regione tranne la Valle Stura. Congestionato al momento il traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Genova Aeroporto verso Genova. Ci vogliono circa 40 minuti per percorrere il tratto. A Genova ancora fino all'intera giornata di domani divieto di transito in corso Marconi tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casareggis, lato mare in direzione quindi Levante. Inevitabili ripercussioni alla circolazione, in particolare sulla sopraelevata Aldo Moro. La polizia locale di Genova segnala poi un incidente a San Fruttuoso in corso Gastaldi, all'altezza del ponte di Terralba verso il centro. Ci sono naturalmente code. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova-Ventimiglia. A partire dalle 22 di questa sera e sino alle 5.30 del mattino di domani sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Chi percorre la A7 e proviene da Milano dovrà dunque uscire obbligatoriamente alla barriera di Genova Ovest e potrà rientrare in A10 alla stazione di Genova-Pra. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
6: Pure Hits.
1: Se è una hit,
6: Pure Hits.
1: È su Radio 19.
6: Pure Hits. Pure Hits.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: speciali è un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ford Concorde Autochiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speghetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speghetti, visione superba.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
4: Pure Hits.
5: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
5: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria,
1: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero, la prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio 19, sono le 16:58.
10: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
11: GR 19.
12: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il circus dei motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese, alfiere della Mercedes, ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indo ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato e rompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12:30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceve al Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv, alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
11: Viabilità 19.
13: Luce verde Liguria.
11: mobilità e traffico in tempo reale.
13: Bentrovati, spostamenti penalizzati dal maltempo, sta infatti piovendo su diverse aree del territorio. Prorogata fino alle 15 di oggi l'allerta gialla per temporali che coinvolge tutta la regione tranne la Valle Stura. Congestionato al momento il traffico sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Genova Aeroporto verso Genova. Ci vogliono circa 40 minuti per percorrere il tratto. A Genova ancora fino all'intera giornata di domani divieto di transito in corso Marconi tra la rotatoria 9 novembre 1989 via Casareggis lato mare in direzione quindi Levante. Inevitabili ripercussioni alla circolazione, in particolare sulla sopraelevata Aldo Moro. La polizia locale di Genova segnala poi un incidente a San Fruttuoso in corso Gastaldi all'altezza del ponte di Terralba verso il centro. Ci sono naturalmente code. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova Ventimiglia. A partire dalle 22 di questa sera e sino alle 5:30 del mattino di domani sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A7 Milano Genova e Genova Pra verso Ventimiglia. Chi percorre la A7 proviene da Milano dovrà dunque uscire obbligatoriamente alla barriera di Genova Ovest e potrà rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
14: Meteo 19.
15: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nelle prossime ore in Liguria, sta transitando una perturbazione sull'Italia, sarà possibile ancora qualche scrosso di pioggia, anche se in generale si va verso un lento graduale miglioramento, ma fino a fine giornata sarà ancora possibile qualche acquazzone, forse anche qualche temporale. E anche domani un po' di variabilità è da mettere in conto, con la possibilità di qualche nuovo scrosso di pioggia sul Levante Ligure nel pomeriggio, ma il tutto è alternato anche a delle belle schiarite. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
17: Pure Hits.
18: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits, è su Radio 19.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Your hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: strade. L'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri. Controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria. Auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie, a Genova, in via De Marini 20. www.viganobatterie.com.
2: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
5: Check your life.
6: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
7: Oro a prezzi incredibili. Facile dirlo. Ma alla fine, quanto ricevi davvero? Da Futura, niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito. Nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura, acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit,
9: Pure Hits.
8: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard nuove McCrunchy Chicken Strips tutto per il dip
5: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio 19, sono le 18 e 2 minuti.
8: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Viabilità 19.
11: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia in fila tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Proseguendo poi in questa direzione per traffico code tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova. A Genova ancora fino a domani chiuso Corso Marconi tra la rotatoria 9 Novembre 1989 via Casa Regis in direzione Levante. Inevitabili ripercussioni ripercussioni per il traffico, in particolare sulla sopraelevata Aldo Moro. Lavori di notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22:06, chiusura tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Con orario 22:05:30, chiusa anche la 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Sempre dalle 22 la stessa 10 sarà chiusa anche verso Genova tra Albissola e Celle Ligure. La riapertura per le 6 di domani mattina. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa tra le 22:06 tra Lavagna e Chiavari verso Genova. E con lo stesso orario, quindi 22:06, chiusura della 26 dei trafori tra Voltri e Novi Ligure in direzione di Alessandria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Meteo 19.
13: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nelle prossime ore in Liguria, sta transitando una perturbazione sull'Italia, sarà possibile ancora qualche scrosso di pioggia, anche se in generale si va verso un lento graduale miglioramento, ma fino a fine giornata sarà ancora possibile qualche acquazzone, forse anche qualche temporale. E anche domani un po' di variabilità è da mettere in conto, con la possibilità di qualche nuovo scrosso di pioggia sul Levante Ligure nel pomeriggio, ma il tutto è alternato anche a delle belle schiarite. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
15: Pure Hits.
14: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
15: Pure Hits.
14: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
15: Pure Hits.
16: Se è una hit, è su Radio 19.
15: Pure Hits.
14: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
15: Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

all'auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: miraggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortolici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
3: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
4: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
5: Oro a prezzi incredibili. Facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: La musica più forte a Genova.
16: La riconosci sempre.

Radio 19 Pure Hits.

0: 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Ford Concorde Autochiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Radio 19, sono le 20 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Demme Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
7: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
6: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma, ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria.
5: mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Liguria. A Genova ancora fino a domani chiuso Corso Marconi tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casa Regis in direzione Levante. Non si escludono ripercussioni per il traffico, in particolare sulla sopraelevata Aldo Moro. Lavori di notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Con orario 22:05:30 chiusa anche la 10 Genova 20 miglia tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Pra verso 20 miglia. Sempre dalle 22 la stessa 10 sarà chiusa anche verso Genova tra Albissola e Celle Ligure. La riapertura per le 6 di domani mattina. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa tra le 22 e le 6 tra Lavagna e Chiavari verso Genova. E con lo stesso orario, quindi 22:06, chiusura della 26 dei trafori tra Voltri e Novi Ligure in direzione di Alessandria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Meteo 19.
10: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nelle prossime ore in Liguria, sta transitando una perturbazione sull'Italia, sarà possibile ancora qualche scrosso di pioggia, anche se in generale si va verso un lento graduale miglioramento, ma fino a fine giornata sarà ancora possibile qualche acquazzone, forse anche qualche temporale. E anche domani un po' di variabilità è da mettere in conto, con la possibilità di qualche nuovo scrosso di pioggia sul Levante Ligure nel pomeriggio, ma il tutto è alternato anche a delle belle schiarite. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit,
12: Pure Hits.
11: È su Radio 19.
12: Pure Hits.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.
2: My name is Sebastian Grosso.
3: Steve Angelo.
4: My name is Axwell. We are the Swedish House Mafia.
5: I'm Licky Lee.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

9. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24.

0: weekend.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.